0: voce d'Omeliatona a trebeltà. La costo Ravelen c'è il baldono, che il fatto fiora la vita. So che questa mi torna gravita, forse un'altra domanda. Yeah, forse un'altra domanda sarà. Yeah.
1: Grazie,
0: grazie. Ashley Bevino.